0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Accanto a te,
2: accanto a te,
1: Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
3: A meno che tu non vada da SME.
2: SME, la scelta che conviene.
4: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
0: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: alla Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: Pensi che le occasioni outdoor siano finite ad agosto? Che tu parta o che tu torni, dal 5 al 14 settembre c'è l'evento perfetto da Ercole Tempo Libero. Meno 20% su tutto il reparto campeggio. In più occasioni imperdibili su abbigliamento tecnico, arredo giardino, barbecue, prima infanzia e casalinghi. Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza e su ercoletempolibero.it.
3: Riparti con l'auto giusta. Gruppo S2, oltre 450 auto in pronta consegna, usato selezionato e chilometri zero, di ogni marchio. Scopri le nostre auto ex fine rente Volkswagen Leasing, chilometraggio e tagliandi certificati con 12 mesi di garanzia. Gruppo S2, in via Montelungo 10 a Feltre. Gruppo S2.it.
4: Azienda Accadona di San Pietro in Gù presenta l'offerta del mese.
5: Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
4: Hai capito bene? Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
5: Azienda Accadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù.
4: Aziendaaccadona.it.
6: Back to school! Da Ghiraldo e Auto In si riparte con una novità.
7: Acquista una nuova Leap Motor e ricevi un buono da 200 euro da spendere nelle librerie Libraccio.
6: Un motivo in più per ripartire con l'auto giusta.
7: Per conoscere tutta la gamma Leap Motor ti aspettiamo da Ghiraldo e Auto In.
6: Nelle nostre sedi, al centro commerciale Nave de Vero oppure il 16 settembre al Garden ad Albignasego.
8: Ai supermercati Canguro è arrivato il sottoprezzo, con tanti prodotti sottoprezzo, come fettine sceltissime di bovino adulto a 1,59 letto, prosciutto cotto senza antibiotici a 1,49 letto. Supermercati Canguro, sottoprezzo.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
11: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
12: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
11: Info su coopvolpago.it e sui social.
12: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
13: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
14: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa. Naturalmente.
15: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
14: Fatti un giro su bissolocasa.com.
16: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
17: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
18: Da tempi moderni, pacchetti connessioni Vectus.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione, l'emozione non si ferma mai.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
2: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
3: Più precisione, controllo, risultato, All Fit.
4: A 39 euro al mese con check-up incluso.
3: All Fit, la tua routine, la tua energia. A Belluno, Sedico e Trichiana.
4: Allfit.it.
5: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
6: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
7: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Elettrica.
6: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
7: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Elettrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su elettrica.org.
8: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
9: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
10: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
11: Trasmissione ricevuta.
12: Identità del soggetto.
11: ML Trax.
12: Caratteristica.
11: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
12: Ufficiale.
11: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
13: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
14: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.
15: Le storie prendono vita, le idee incontrano il futuro.
16: Dal 16 al 20 settembre Pordenone diventa la città dei libri, degli autori e della libertà. Vivi Pordenone Legge. Lasciati ispirare da incontri, parole ed emozioni e scopri di più su turismofvg.it.
15: C'è tutto un mondo di eventi in Friuli Venezia Giulia.
17: Pensi che le occasioni outdoor siano finite ad agosto? Che tu parta o che tu torni, dal 5 al 14 settembre c'è l'evento perfetto da Ercole Tempo Libero. Meno 20% su tutto il reparto campeggio. In più occasioni imperdibili su abbigliamento tecnico, arredo giardino, barbecue, prima infanzia e casalinghi. Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza e su ercoletempolibero.it.
18: Detergente bio. Intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
19: Oh, finalmente un po' di relax.

0: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 31 ottobre.
3: Carraro, concessionario ufficiale Subaru per Belluno, Treviso, Pordenone, Udine e Trieste. Gruppo Carraro.it.
4: Ai supermercati Canguro è arrivato il sottoprezzo, con tanti prodotti sottoprezzo, come fettine sceltissime di bovino adulto a 1,59 letto, prosciutto cotto senza antibiotici a 1,49 letto. Supermercati Canguro, sottoprezzo. Su ogni acquisto mi arricchisco.
5: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
6: Radio Valbelluna.

ora nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: È un consiglio! Raserba Oleomac GV53 a scoppio, semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trattor a John di Limana.
3: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
4: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
3: Info su coopvolpago.it e sui social.
4: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
5: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
6: Ne facciamo di tutti i colori. Noi di Tinteggiature A Priori.
5: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
6: 4,9. Le migliori recensioni in provincia.
5: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo con consulenza e preventivi gratuiti.
7: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
8: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
7: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
8: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
9: Pronti per il nuovo anno scolastico?
10: Da Cartostora Mestre, tutto per la scuola.
9: Ma anche per l'ufficio.
10: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
9: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
10: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
9: Si ricomincia!
11: Da Tempi Moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati, dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
12: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione, a Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena, sopralluogo e preventivi gratuiti.
13: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
14: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
13: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
15: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
16: Qualcosa che non puoi perdere.
17: Risparmio.
18: Oppure convenienza.
16: Dov'è? Vado subito.
15: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
19: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
20: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
21: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
22: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
21: Fatti un giro su bissolocasa.com.
23: Azienda H. Donà di San Pietro in Gu presenta.

Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Pronti per il nuovo anno scolastico?
0: Da Cartostora Mestre, tutto per la scuola,
1: ma anche per l'ufficio.
0: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
1: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
0: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
1: Si ricomincia!
2: Ingresso gratuito per Italian Buy Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbuyquick.net.
3: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Back to school, da Ghiraldo e Auto In si riparte con una novità.
7: Acquista una nuova Leap Motor e ricevi un buono da 200 euro da spendere nelle librerie Libraccio.
6: Un motivo in più per ripartire con l'auto giusta.
7: Per conoscere tutta la gamma Leap Motor ti aspettiamo da Ghiraldo e Auto In
6: nelle nostre sedi, al centro commerciale Nave de Vero oppure il 16 settembre al Garden ad Albignasego.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
9: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
9: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
10: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
11: Azienda Cadona di San Pietro in Gù presenta l'offerta del mese.
12: Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 € al chilo.
11: Hai capito bene? Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 € al chilo.
12: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù.
11: Aziendacadona.it.
13: Le storie prendono vita, le idee incontrano il futuro.
14: Dal 16 al 20 settembre Pordenone diventa la città dei libri, degli autori e della libertà. Vivi Pordenone Legge. Lasciati ispirare da incontri, parole ed emozioni e scopri di più su turismofvg.it.
13: C'è tutto un mondo di eventi in Friuli Venezia Giulia.
15: Da tempi moderni, pacchetti connessioni Back to School selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 € al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
16: Su ogni acquisto mi arricchisco.
17: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati, per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
18: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
19: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
20: Gruppo S2. Scopri ora le nostre auto ex fine rent Volkswagen Leasing. Chilometraggio e tagliandi certificati con 12 mesi di garanzia. In via a Montelungo 10 a Feltre.
21: Trasmissione ricevuta.
22: Identità del soggetto.
21: ML Trucks.
22: Caratteristica.
21: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
22: Ufficiale.
21: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
23: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre. Un'emozione che matura nel tempo. Come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
24: Caseificio sociale. Le Ponte di Barbarano.
23: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
1: sempre con te ovunque sei. Radio Valbelluna.

0: Felix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Radio Valbelluna.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Radio Valle.